0: Ed eccola qui, Cucù Marie di Napoleone, questo singolo appunto di un cantautore produttore del Cilento, Davide Napoleone appunto si chiama, ed è molto bello perché lui ha questa capacità un po' cinematografica di trasportarci in un mondo tutto suo anche attraverso il videoclip che spero voi abbiate visto con la nostra radiovisione. Detto ciò, arriva West Cross insieme a Fra Quintale, questa è la loro collaborazione sul singolo Scarabocchi, sempre qui su Zeta.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amare.

0: In the Dark with Stray Kids, DJ Snake, a chiudere queste due ore insieme a Ceci Malanino. Vi ho fatto compagnia, voi avete fatto compagnia a me, non c'è niente di meglio da chiedere. Le 12:59 minuti, un minuto, e passerete nelle sapienti mani, nella fantastica voce di Martina Rinelli, che vi farà appunto compagnia per le prossime ore. Naturalmente la nostra programmazione continua, quindi restate su Z per tutta la migliore musica che possa passare in una radio, e noi ci vediamo naturalmente domani, sempre a partire dalle 11 fino alle 13, quindi mi raccomando, non mancate assolutamente. Ciao belli, mua!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 13.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Zetagram.
0: Le 13 in punto qui su Radio Z. In questo sabato 29 di agosto inizia ufficialmente questa nuova puntata di Zetagram, ed eccezionalmente per questo weekend dalle 13 fino alle 15 ci sono io a tenervi compagnia, ovvero Martina Rinelli. Ringraziamo Cecilia Malanino per avervi tenuto compagnia nelle ultime due ore, e qualche informazione tecnica che non fa mai male: 266 del digitale, 735 di Sky per vederci in radiovisione, e ovviamente 335 3010 25 il nostro numero per mandarci un sacco di messaggi, anche perché questa è l'ora in cui ci si mette a tavola. Quindi fatemi anche sapere con chi condividerete questo pranzo. E ne approfitto anche per ricordarvi che mancano pochissimi giorni per il Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e quindi se ancora non l'avete fatto, acquistate gli ultimissimi biglietti se li trovate su ticketone.it. Partiamo subito con la musica, arriva Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.

to the ball girl one time. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, qui su Radio Z alle 13.05 minuti, sempre in questo sabato 29 di agosto all'interno di Zetagram. Con me che sono Martina Rinelli fino alle 15. In apertura vi parlavo del Radio Z Future Hits Live di questo mercoledì 2 settembre. E lo sapete chi troveremo sul palco dell'Arena di Verona? Beh, anche lui, ovvero Fred De Palma insieme ad Anita e Amy Schilla, che troviamo qui su Radio Z con una collaborazione che ci ha fatti ballare per tutta questa estate. E quindi alzate il volume, perché qui su Radio Z arriva La Testa Gira.

I pinguini tattici nucleari, rubami la notte qui su Radio Z alle 13:11, sempre in questo sabato 29 di agosto all'interno di Zetagram. I pinguini che fra l'altro ovviamente hanno già annunciato il tour negli stadi 2027 per tutta quanta la prossima estate. E a proposito di tour, facciamo un grande saluto e un grande in bocca al lupo anche a Noemi, che è ripartita alla grande dopo purtroppo il piccolo incidente che ha subito. Per esempio questa sera sarà ad Ancona, quindi magari al 335 30 10 25 fatemi sapere se sarete proprio fra il pubblico che la sosterrà. Intanto la ritroviamo qui su Radio Z con Vito Salamanca e la loro hit estiva. Tu cosa fai questa sera? Già canto.

Per fortuna che nel fuori onda non mi sentite, perché l'ho cantata tutta Noemi e Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera. Ora è il turno invece di conoscere una giovanissima cantautrice e rapper sudcoreana che incontriamo qui su Radio Z con la sua Less Than a Lover. Lei è Jennie.

0: Justin.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Direttamente dall'estate del 2024, Brescia con la sua Torsida, e sì, ci sarà anche lui a Radio Z Future It's Live questo mercoledì 2 di settembre, ma già che ci siamo, vi dico anche chi sarà il super ospite della serata, ovvero Gabri Ponte. Quindi noi vi aspettiamo, mi raccomando, trovate gli ultimissimi biglietti, cioè non so se li trovate ancora, comunque su ticketone.it. Continuiamo ovviamente con un brano in cima alle classifiche, Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Fabri Fibra Antidroga qui su Radio Z alle 13:24 minuti. Questo brano che è appunto in cima alle classifiche e Emma su Instagram lo festeggia andando a pescare. Infatti ha pubblicato una foto di lei con la canna da pesca in mano e ovviamente ringrazia tutti coloro che stanno amando questa canzone. Nuova collab Canova e Lil Busso.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale e 3 km di coda anche tra la diramazione di Roma Sud e Ponzano Romano verso Firenze, sempre per un incidente. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Parma in direzione di Milano e tra Firenze e Scandicci il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza di 2 ore. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta verso la A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Torniamo al 2020 con Mace Blanco e Salmo, La canzone nostra. Tra l'altro ho scoperto che questo brano è nato in una notte d'estate durante la quale stavano ascoltando Hiroshi Yoshimura, che sarebbe un compositore giapponese degli anni 80. Beh, se l'ispirazione ha fatto nascere questa canzone, complimenti, ascoltiamo tutti Hiroshi Yoshimura, insomma. Comunque rimanete con me fra pochissimo, piccolo break pubblicitario. Torno subito,
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Rieccoci qui, come promesso, piccolissimo break pubblicitario, sempre con me che sono Martina Rinelli fino alle 15 all'interno di Zetagram. Sta per arrivare una grandissima collaborazione che ha visto quest'estate protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è la loro Canto d'amore, una canzone che ogni volta che sento, ascolto, ballo, insomma, è impossibile star fermi. Ed eccoli qui su Radio Z con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Z alle 13.43 minuti. E sì, ragazzi, ci sarà anche lei, e con lei intendo Angelina Mango, a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Continuiamo, arrivano qui su Radio Z Bob Sinclair e Kesa, I Can't Wait.

0: Del mondo.
1: Direttamente dal 2023, Merche Cremont, Tananai e Marrakesh, un altro mondo, qui su Radio Z alle 13:48 minuti in questo sabato 29 di agosto, e ne approfitto per svelarvi, oppure per ricordarvi, che anche Merche Cremont saranno sul palco dell'Arena di Verona questo mercoledì 2 settembre per il Radio Z Future Hits Live. Ma quindi, ci sarete oppure no? Dai, scrivetemelo al 335 30 10 25 e soprattutto, se ci sarete, qual è quell'artista che non vedete l'ora che salga sul palco? Io vi aspetto, intanto arriva Madame con la sua Mama Non Mama qui su Radio Z alle 13:49, scattate proprio in questo istante.

Ma quindi, madame, mama o non mama? Boh, forse non lo sapremo mai. Comunque questa era appunto Mama non mama alle 13:51 minuti in questo sabato 29 di agosto. Madame che nel mentre è in tour, in realtà è stata in tour per tutta questa estate, le mancano le ultimissime 4 date tra Vicenza, Trento, Palermo e Taormina. Ma che ne dite ora di un po' di aria latina? Arriva Che vedo con Elvis Crespo, La Graciosa, qui su Radio Z.